Arr. Bisogna il felfos qui chiaro. Bisogna il felfos quel chiaro. Un bellissimo somaro. Un somaro. Ma solenne. Quando un tratto. O che portento. Sulle spalle a cento a cento. Sulle spalle a cento a cento. Gli spuntavano le

si sentiamo per di sotto le campane a dindonar, din don, din don, din don, din don. Col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi faceste risvegliar, così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci mi faceste risvegliar. Così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo breve addio. Resta l'asino di poi, a quell'asino son

cena di un po' li abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, e mio nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,

così diventa tutto piccolo, anche le notti dai in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice